0: Ciao ciao bambina.
1: Arrivederci.
0: On reviendra, hein? Dis, on se reverra, hein? Quand ça? Quand ça?